0: la tipona sì.
1: Povera come accanto a due. Sapete la arte di quelle qua. Ehi, ai, una caragione all'Oglia. A pole, guarda.